salda, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, alla salda tornerà. Salda, salda, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, alla salda tornerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salda tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un guascià, e il